Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: resiste niente.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

Di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag. L'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: A Campione d'Italia il Summer Fan Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.
3: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Radio 3 D'estate. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
1: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

0: estate di Radio 3.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

Manchester's bridge. Let's go.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: è Radio 3, Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Sono le 9 in punto.
0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little
3: Italy. Ma che bello quest'oggi, una bella Little Italy, il giorno dopo Ferragosto, il 16, domenica 16 agosto, Valerio Ventura con voi. Come va? Spero tutto bene e dovete spiegarmi i motivi perché siete svegli a quest'ora. Beh, insomma, è domenica e quindi sono le 9 adesso e quindi magari si può approfittare, magari ci si riposa un pochino di più. Salutiamo tutti quelli che magari sono in auto in questo momento, sappiamo che c'è molto movimento, soprattutto in direzione nord, o comunque molti rientri e quindi insomma ci sta. Però noi, allora, facciamo una bella premessa, questa mattina sarà una bella mattina da cantare tutta con la musica italiana, quindi se volete già essere dei nostri e magari segnalarci qualche bella canzone che vorreste sentire, 079 449 9537 numero che vi servirà anche per interagire con noi, visto che insomma saranno diversi gli argomenti che tratteremo nel corso della mattinata, ma soprattutto sarà dedicata ovviamente un po' al canto e mi piacerebbe sentire cantare voi, però fatevi sentire, dai, del tipo io ci sono e voglio sentire la musica italiana. Cominciamo con una bella canzone di Michele Zarrillo, questa è 5 giorni, benvenuti su Radio 3.
4: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: La voce di Michele Zarrillo e la canzone 5 giorni, che rappresenta un po' il repertorio di questo artista che nel corso della sua carriera ci ha regalato un sacco di cose, ospite in quello che è l'appuntamento con la Little Italy, insomma, dove si canta, dove c'è un sacco di musica italiana fino a mezzogiorno, quindi insomma, bello, bello essere con voi. Ci sono un paio di aggiornamenti piuttosto importanti che riguardano la viabilità, perché sulla A2 problemi di traffico tra la galleria Collina d'Oro e il Lugano Nord a causa di un incidente in direzione di Bellinzona, si circola sulla corsia di sinistra. Stesso problema sulla A2 sempre tra Giornico e la galleria della Biaschina a causa di un altro incidente in direzione del Gottardo, si circola unicamente sulla corsia di destra. Ecco, queste sono le info che ci arrivano da Via Suisse, vi terremo costantemente aggiornati visto che sarà una giornata anche piuttosto particolare dedicata un po' al rientro, quindi per molti effettivamente così potrebbe essere importante avere informazioni che riguardano ovviamente il traffico, ma non solo questo, anche perché c'è la musica italiana e quindi vogliamo sapere effettivamente da voi un bel po' di cose. Secondo voi qual è la canzone italiana con il titolo più bello, ma non necessariamente che vi piaccia, il titolo che vi piace, così il titolo più bello secondo voi, non che sia la vostra preferita assolutamente, quindi magari se volete raccontatecelo. Intanto cominciamo a salutare qualcuno, per esempio buongiorno, sì ci sono, è già tutto previsto, buon trasloco. Era già tutto previsto, ok, grazie per il messaggio. Poi saluto chi mi dice ciao Vale, mi sveglio alle 9 d'abitudine, così colazione, sistemo casa e tempo di Radio 3i come tutti i giorni. Puoi mettere minuetto di Mia Martini o Bandolero Stanco di Roberto Vecchioni, che la dedico alla mia mamma, grazie mille, buona domenica a te e a tutti, grazie per il messaggio. Beh, le canzoni cercheremo di farvele sentire tutte, visto che staremo qua fino a mezzogiorno, quindi insomma ci sarà la possibilità in qualche maniera di accontentare un po' i nostri ascoltatori. Poi saluto anche Gianluca che dice mi mandi una canzone di Eros Ramazzotti per Sabrina da Gianluca, perfetto, dai, allora più tardi anche qui faremo in modo di farvele sentire tutte, però questo mi piace, volevo chiedervi appunto questa cosa, qual è secondo voi il titolo più bello di una canzone italiana, quello che vi piace di più?
1: È tornato

0: Biagio Antonacci e la sua canzone, quella intitolata Pazzo di lei. Beh, tra i successi importanti di Biagio c'è sicuramente anche questa, insomma, che è stato uno dei pezzi importanti. Era il 2005 quando usciva questo pezzo, l'abbiamo voluto risentire in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Buona domenica e buona Little Italy, perché si canta in italiano, insomma, come sempre, come ogni domenica mattina tra le 9 e mezzogiorno, ben 3 ore, insomma, di musica dedicata un pochino a quelli che vogliono cantare. Tra titoli belli, no? Perché vi abbiamo chiesto qual è secondo voi il titolo più bello mai dato ad una canzone italiana, non necessariamente che sia la vostra preferita. Saluto Barbara che mi dice uno su un milione di Alex Britti. Grazie, grazie per il messaggio. Poi qualcun altro dice La cura, beh, titolo meraviglioso per quanto riguarda la canzone, come del resto è anche la canzone stessa. Per esempio Emozioni, anche questa, Pensieri e parole, sempre di Lucio Battisti. Caruso, L'anno che verrà, insomma ce ne sono tanti di titoli meravigliosi. Magari, anzi, sicuramente molte di queste le ascolteremo, perché avremo occasione di farlo. Ci sono dei saluti anche da fare, per esempio saluto chi mi dice un saluto a mio marito Marcel che è in ospedale, si potete mettere Io non so parlare d'amore di Celentano. Dusca, grazie per avercelo segnalato e sicuramente faremo in modo di fartela sentire, anzi di farla sentire a lui poi più tardi nelle prossime ore. Intanto arriva con noi Mia Martini.
1: Incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.

The Rolling Stone. Beh, diciamo che le canzoni di Franco Battiato, soprattutto di questo album Bandiera Bianca, di sicuro potrei cantarle. Se male, male potrei cantare più o meno, perché me li ricordo perfettamente. Abbiamo voluto così risentire anche Cucuru Cucù. Volevo salutare un bel po' di persone, tutti quelli che ci stanno scrivendo eventualmente anche qual è la canzone con il titolo più bello. Volevo salutare anche chi mi diceva: ciao, un bel titolo è La carezza della sera, buona domenica, da Ugo l'arrista. Perfetto, grazie Ugo, un abbraccio. In effetti è un bel titolo, è anche una bella canzone, tra l'altro, non solo un bel titolo. Ciao Vale, secondo me la canzone con il titolo bello è Figli di Toto Cutugno, è molto significativa e se posso sentirla vorrei dedicarla a mio figlio Patrick che tra 2 settimane si sposa. Grazie e buona domenica. Barbara, grazie per avercela segnalata, poi salutiamo anche Daniela, insomma tutti quelli che ci stanno scrivendo. Salutiamo anche chi ci segnala un problema, dice: a Balerna ci sono 2 conigli neri, penso scappati, in zona Sant'Antonio, vicino al Grotto dei Tigli. Grotto Tigli. Saluti, perfetto, benissimo, quindi chiunque li avesse persi eventualmente sono lì da quelle parti, mi raccomando. Vabbè, insomma, noi facciamo anche questo servizio di tanto in tanto anche per gli animali, appunto, che si smarriscono. Intanto c'era Little Italy, la musica da cantare tutti insieme. Volevo salutare in particolare, appunto, Daniele e tutti quelli che volevano risentire questa canzone dei Collage, che ci riporta indietro di un bel po' di anni. Insomma, loro veramente hanno lasciato il segno nel periodo fine anni 70, primi anni 80. Questa è Due ragazzi nel sole.

0: insomma, c'è qualcosa che ti frega. Come dice Vasco in questa giocala. Che bello, risentire questo pezzo dal 1983 tra i classici. A parte che Vasco è sempre Vasco, però fondamentalmente questi hanno segnato un pochino anche così la nostra gioventù, per moltissimi di noi che stanno ascoltando. So che siete moltissimi che state apprezzando ovviamente anche diverse canzoni che abbiamo sentito. Per esempio saluto Ornella che mi dice che bei ricordi legati più che altro alla canzone dei Collage di prima. Grazie. Poi qualcun altro che mi dice questo, sentiamo.
1: Caro Valerio, mi riporti indietro di 50 anni.
0: Sì, sì,
1: i miei ragazzi nel sole, io ho 14 anni,
0: quindi
1: 76, ne ho 64.
0: Sì, sì, sì.
1: E niente, un altro bel titolo che mi piacerebbe adesso,
0: sì.
1: Scende la pioggia.
0: Ecco, che non sarebbe neanche male, tra l'altro anche a livello proprio di pioggia vera, insomma. Sì, effettivamente sì, credo 50 anni fa, perché la canzone era proprio quella dei Collage del 75, credo 76, insomma quel periodo lì, quindi 50 anni sicuri. Poi qualcuno prima ci segnalava che erano stati così, erano stati avvistati due coniglietti che probabilmente sono scappati, e ci viene detto questo direttamente dal Crotto dei Tigli, sentite.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Sono lo chef del Crotto dei Tigli di Balerna.
0: Ecco, ciao.
2: Sono i nostri coniglietti,
0: ecco, vedi?
2: Nel nostro parco, e la mattina
0: giusto.
2: Cercano un po' di frescura, per quello sono in giro per Balerna. Ma non fanno niente, non mordono,
0: esatto.
2: Non mangiano. Ciao, buona domenica.
0: Grazie anche a te.
2: Ma non li mangiamo,
0: no,
2: promesso.
0: Ok, va bene, ecco, quindi sono i loro i conigli, ok, se li vedete in giro sono loro, ecco, benissimo. Ciao, mi metti per favore Impressioni di settembre, grazie, buon San Rocco, Lorenzo, grazie. È San Rocco oggi? Ah, ok, grazie, va bene, dai, più tardi la sentiremo. Auguro una buona domenica a tutti i parenti, amici, se possibile domenica d'agosto, di Bobby Solo, Mary. Mary, grazie per avercelo segnalato. Poi salutiamo chi dice ciao Vale, tutti giovani questa mattina, per favore mettete qualcosa dei Pooh, grazie, ecco, sì. Sicuramente arriva poi più tardi, dai. Intanto arrivano i Negrita, dai, che riapprezziamo con la loro Che rumore fa della felicità.

0: L'estate di Radio 3. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

Che voce pazzesca. E Massimo Ranieri con Se bruciasse la città, immagino che molti l'avranno cantata, perché quando arriva questo pezzo effettivamente, anche se non si conoscono perfettamente le parole, anche solamente il, così, il titolo, il ritornello eccetera eccetera, molti lo canticchiano, dai, sì, ne sono sicuro. Oh, salutiamo tutti quelli che sono con noi in questa mattina, in questa Little Italy, tre ore di musica italiana, che state richiedendo anche vostre canzoni, bello, ci fa molto molto piacere. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 direzione San Gottardo, tra il tunnel Collina d'Oro e Lugano Nord, problemi di traffico perché c'è stato un incidente, la corsia di destra è momentaneamente chiusa. In direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. Segnaliamo anche che è sempre in direzione nord, tra Giornico e Bodio, la galleria della Biaschina, problemi di traffico perché anche qui c'è stato un incidente, la corsia è bloccata, carreggiata ridotta ad una corsia. Quindi insomma, qualche problema legato un po' al rientro, un po' a quello che è il traffico molto intenso in queste ore. Vi terremo aggiornati, intanto continuate a scriverci. Salutiamo tutti quelli che lo stanno facendo, siete veramente tantissimi, saluto chi ha apprezzato anche Massimo Ranieri, insomma tutti quelli che questa mattina hanno deciso così di cantare con noi, perché è la cosa bella, insomma ci piacerebbe anche sentire la vostra voce che cantate qualcosa di interessante, dai. Intanto vi propongo una bella canzone di Pino Daniele che ci riporta esattamente al 1990, questa è intitolata Anna Verrà.

Sempre emozionante risentire la voce di Pino Daniele, poi con questi grandi classici come questo, Anna Verrà 1990. Beh, è passato un bel po' di tempo, però è sempre bello risentirlo. Allora, torniamo a noi, anzi torniamo a voi, siete tantissimi. Saluto Milena che dice, ciao Vale, anche Notti di Ferragosto di Gianni Morandi, è vero, dedicata un po' al Ferragosto, come quella che c'era stata segnalata prima. Poi c'è qualcun altro che dice, ciao Valerio, sono Laura, una vostra ascoltatrice di 78 anni, amo la musica anni 70-80, Marina di Rocco Granata, che ballare, ok? Buona domenica, cari saluti ai miei consuoceri a Cevio, Pippo e Carmen, e Tosca che sta lavorando a Claro. A te Valerio un abbraccio. Laura, grazie Laura, un abbraccio anche a te, grazie per il messaggio, e salutiamo tutti quelli che hai citato, insomma. Ciao Valerio, vorrei se è possibile Sapore di Mare al mio caro amico Gabriele, ai miei genitori e al gruppo anziani di cui faccio parte, un abbraccio forte, vi voglio tanto tanto bene, grazie mille Radio 3 che mi fate compagnia tutti i giorni, grazie a te per essere di nozze e per avercelo raccontato. Grazie, ciao, buona domenica Vincenzo, mi metteresti il ragazzo della via Gluck di Celentano? Grazie, sì, Celentano era stato richiesto, poi vediamo più tardi di far sentire qualcosa. Poi salutiamo chi dice, mi metti Teresa De Sio a Umma Umma? Grazie, benissimo, dai, più tardi cercheremo di accontentare un po' tutti. Potresti mettere la canzone di Ornella Vanoni con Gabbani? Grazie, ce lo dice Marusca. Va bene, ciao Valerio, che ne diresti di Scende la neve di Adamo, anche se è troppo presto? Sì, per la neve effettivamente sì, anche se effettivamente per la temperatura che abbiamo in questi giorni non sarebbe male del tutto.

0: Nella nostra Little Italy di oggi, ospite anche il grande Francesco De Gregori con la sua Pablo.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi?

0: Sono le 10 in punto.
1: Infotraffico.
0: Aggiornamento con la viabilità sulla A2, direzione San Gottardo, tra la galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord. Problemi di traffico per un incidente, la corsia di destra è momentaneamente chiusa. Sempre sulla A2, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, traffico congestionato con ritardi fino a 10 minuti. Ricordiamo che in direzione nord, sempre ad Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla A2, sempre in direzione nord, tra Giornico e Bodio e la galleria della Biaschina, problemi di traffico per un incidente, la corsia è bloccata, la carreggiata ridotta ad una sola corsia.
1: Previsioni del tempo.
0: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo fino a questa sera in tutto il paese. Questa mattina in parte soleggiato, nel pomeriggio più nuvoloso con rovesci temporali, a partire dalla Svizzera romanda localmente di forte intensità. Temperature massime sui 30 gradi, le previsioni per domani. Al sud lungo le Alpi qualche rovescio, sul Ticino centro-meridionale soleggiato. Al nord inizialmente nuvoloso con rovesci poi schiariti da ovest, lungo il versante nord-alpino rovesci più persistenti. Le temperature minime sui 19 gradi, le massime di 32 al sud e 25 al nord.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

vite nel nostro appuntamento con la Little Italy di oggi, anche un grande successo di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo di quell'anno, era il 2023, tre anni fa. Sembra passato sei mesi, no, invece no, sono tre anni. Va bene, 10:05, buongiorno, buona domenica mattina, questo è l'appuntamento con la Little Italy, come al solito vi facciamo ascoltare la musica italiana da cantare, poi più tardi ho in mente anche di fare qualche gioco, vediamo un attimino, senza vincere niente, ovviamente, però è una cosa internos. Volevo salutare Mary che dice, faccio sempre dediche per altri, però oggi ne vorrei fare una per me, vorrei tanto sentire Io Vagabondo, grazie e buona domenica anche a voi in radio, da Mary. Perfetto Mary, grazie, più tardi te la facciamo sentire se riusciamo. Poi Rosanna che mi dice, ciao, mi metti Blu di Zucchero? Grazie, va bene, grazie, volentieri. Salutiamo anche chi dice, buongiorno e felice domenica, potrei ascoltare per piacere Su di noi di Pupo? Grazie, ma è tanto che non sento Pupo, quindi potrebbe essere una buona idea, poi più tardi avremo modo di farvela sentire. Poi salutiamo anche chi ci sta ascoltando, Laura dal nostro grotto a Personico, perfetto, quindi temperatura anche spero gradevole da quelle parti perlomeno, grazie. Poi saluto chi dice, buongiorno Radio 3, prima un complimento per la vostra trasmissione, grazie, gentile, oggi è San Rocco, vorrei fare tanti auguri al mio dolce marito che amo con tutto il cuore, un forte abbraccio, Eliana da Zurigo, ciao. Perfetto, grazie mille, allora dai, tanti auguri a tuo marito, insomma, che si chiama Rocco evidentemente, visto che è San Rocco. Salutiamo tutti Rocco, facciamo tanti auguri a tutti Rocco che stanno ascoltando la nostra radio in questo momento. Si continua a cantare, dai, arriva la voce per eccellenza, ovvero Giuni Russo, questa è Mediterranea.

Una giornata uggiosa con il grande Lucio Battisti, quasi immancabile nell'appuntamento con Little Italy, perché insomma abbiamo un repertorio fantastico di sue canzoni che ci ha regalato, e quindi insomma di tanto in tanto, soprattutto nell'appuntamento dedicato alla musica italiana come quello della domenica mattina tra le 9 e mezzogiorno, per quanto riguarda appunto questo periodo estivo. Allora, volevo salutare anche Annalisa che dice: ciao Valerio, mi metteresti Ciao di Pupo? Sarebbe un bel pensiero per il mio compleanno, quindi tanti auguri, buon compleanno anche a te. Un Pupo che era già stato richiesto, quindi vediamo un attimino di accontentare un po' tutti quelli che ci stanno segnalando delle belle canzoni. Volevo fare un bel gioco con voi, e non si vince niente, cioè è una cosa internos. Volevo provare a capire quanto veramente siete bravi con la musica italiana e soprattutto se riuscite subito e immediatamente a scrivermi. Io vi do il titolo di una canzone e voi dovete dirmi chi interpretava questo pezzo, cioè perché, soprattutto chi l'ha cantata per primo, perché poi ci sono canzoni che sono state interpretate da altri, però le versioni originali. Dai, ve la faccio semplice. Per esempio, se vi dicessi la canzone di Marinella, chi la cantava per primo? Lui, dai, ok? Dai, volevo giocare in questa maniera con voi, dai, scrivetemelo. La canzone di Marinella, chi la cantava? Intanto c'è un grande Adriano Celentano che riapprezziamo con la sua L'emozione non ha voce, questa è Little Italy. Buona domenica.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: c'è la musica tutta la notte. Persone vere di cuore.
1: Nel nostro appuntamento con la Little Italy anche Tiziano Ferro con la sua Lo Stadio.
2: Questa è Radio 3i. E le suona Radio 3i.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.

Che bella accoppiata, Elisa con Luciano Ligabue, questa Gli ostacoli del cuore, insomma, per sentire la grande voce di due personaggi della musica italiana in questo nostro appuntamento di oggi di Little Italy. Beh, devo dire che hanno indovinato tutti al piccolo quiz che abbiamo fatto prima, una cosa internos, insomma, un piccolo giochino, dicendo il titolo di una canzone, chiedendo chi fosse ad interpretarla per primo, non la cover assolutamente, ed era la canzone di Marinella, ovviamente, era Fabrizio De André. Avete risposto in tantissimi, ma mi fa piacere che sono tutte risposte che arrivano immediatamente, senza andare a controllare su YouTube o comunque su Google, su da qualche parte, insomma, è così che deve essere. Ne facciamo un'altra? Io direi, dai, perché mi piace questa cosa qua, perché devo dire che rispondete al volo ci fa ovviamente molto piacere. Vediamo un attimo, devo trovare qualche bella canzone che magari abbia un titolo un pochino così, che non è questa potrebbe essere, vediamo. Chi cantava la canzone Insieme a te non ci sto più? Me lo dite voi, dai, su, mi piace questo gioco, perché vedo che vi scatenate, ma senza andare a controllare su Google, Insieme a te non ci sto più, voce femminile, dai, famosissima, dai, vedo già che qualcuno sta rispondendo, è molto molto semplice. Questa è Little Italy, arriva con noi anche Pubo, e questa è Su di noi.

I mitici New Trolls e la canzone quella intitolata Quella carezza della sera. Beh, rimane sempre veramente un capolavoro questo bel pezzo, formazione che ci ha regalato nel corso della loro carriera un sacco di cose belle. Peccato insomma che il periodo dei New Trolls sì è durato, ma non tantissimo, insomma non come per esempio la longevità dei Pumi vengono in mente o altri gruppi di quel momento lì. 10:36, buongiorno, questa è la Little Italy. Abbiamo fatto un piccolo giochino insomma con i nostri ascoltatori per vedere quanto ne sapete di musica italiana. Vi avevo chiesto chi cantava inizialmente, non la cover ma la versione originale di Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli. Però devo dire che molti hanno scritto Mina, no, è Caterina Caselli, perché effettivamente il periodo era quello, magari si confondeva un pochino la cosa, però Caterina Caselli l'aveva proprio incisa lei e bello insomma, bello risentire. Magari poi avremo occasione di risentire sia questa sia quella che abbiamo chiesto prima, che era appunto la canzone di Marinella del grande Fabrizio De André. Intanto arriva un altro grande personaggio che è Riccardo Cocciante. Perché

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

la voce di Giorgia e questa è La cura per me, che rimane sempre una canzone molto molto emozionante, molto bella. L'abbiamo voluta risentire nel nostro appuntamento con la Little Italy. Provate ad immaginare tra una ventina d'anni, quando ci sarà la Little Italy ancora su Radio 3i e ci sarà questa canzone di torniamo indietro al 2025 a risentire questa canzone, che effettivamente è rimasta tra le cose importanti, insomma, che Giorgia ci ha regalato, e tutto il suo repertorio. Anche qua veramente ci sono delle cose meravigliose. Allora, volevo salutare, allora aspetta un attimo, qualcun altro che mi dice: ciao Valerio, mi piacerebbe sentire Montagne Verdi di Marcella Bella, sperando nella pioggia, visto che anche le montagne ne hanno bisogno. Christian, grazie, un abbraccio e speriamo che arrivi. Se la cosa fosse di buon auspicio, la metteremmo immediatamente. Non lo so, vabbè, comunque fondamentalmente grazie per avercela segnalata e grazie ancora per essere dei nostri in questa mattina.

Del resto poi ci sono dei capolavori incredibili che riguardano ovviamente la musica italiana, come in questo caso per esempio la canzone di Renato Zero, Cercami, che rimane uno dei classici davvero. E mi piacerebbe chiedere quale canzone italiana avreste voluto scrivere voi? Che ne so, se voi foste, vi medesimaste in un autore di una canzone, di testi di una canzone, quale vi sarebbe piaciuto scrivere, insomma, quale dei grandi successi della musica italiana? Ce ne sono tanti effettivamente che hanno fatto veramente la differenza, come per esempio questa, come tante altre che abbiamo sentito nel corso della mattinata, e abbiamo ancora più di un'ora da vivere insieme, quindi abbiamo ancora diversi successi della musica italiana. Però mi piacerebbe chiedere appunto a voi quale canzone italiana avreste voluto scrivere voi, perché insomma vi piacciono le parole che vengono dette, vi piace il tipo di canzone, magari raccontatecelo. Dai, intanto arrivano i Pooh, ce l'avete segnalata voi, questo è Pensiero.

Pensiero dei Pooh, e beh, anche questo è un altro capolavoro per quanto riguarda la musica italiana 1974, perché stiamo parlando un po' di quello effettivamente, perché sono tante le canzoni che veramente hanno lasciato il segno, e vi stiamo chiedendo quale canzone italiana avreste voluto scrivere voi, e state rispondendo in tantissimi, ci fa molto molto piacere, perché poi molte volte capita di sentire i grandi interpreti, per esempio, che ne so, Mogol, che diceva che alcune volte alcune canzoni sono state scritte nel tipo in 10 minuti, una roba del genere, capita di rado, però insomma i vari capolavori, capita alcune volte invece che effettivamente in pochissimo tempo si scrivono delle cose che poi rimangono nella storia, come appunto i successi di Mogol. Volevo salutare chi dice canzone che avrei voluto scrivere, Mia Martini, Gli uomini, sì, Gli uomini non cambiano, sì, effettivamente quello, anche quello è un capolavoro. Lettere d'amore delle orme, bellissima anche questa. Poi io avrei voluto scrivere la canzone Io per lei, fantastica, sì, quella di Pino Daniele, bellissima. Poi Buongiorno io come canzone fantastica dei Pooh, Tanta voglia di lei, ecco, benissimo. Io avrei voluto scrivere La donna cannone di De Gregori, l'avrei scritta, e se riesci a metterla, grazie mille. Ok, va bene, dai, se a parte che De Gregori è passato prima, quindi vediamo se riusciamo nel corso dei prossimi minuti. Ciao Vale, quando metterai una volta Parsifal dei nostri mitici Pooh? So che anche a te piace, salutissimi. Eh sì, è vero, piace molto anche a me, effettivamente è anche un altro grande classico, però questo ce l'avevano segnalato, quindi insomma abbiamo accontentato anche un nostro ascoltatore.

0: biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Sono le 11 in punto.
4: L'infotraffico.
3: Aggiornamento viabilità per quanto riguarda questa mattina sulla A2 direzione San Gottardo tra la Galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord. Problemi di traffico per un incidente, la corsia di destra è momentaneamente chiusa. Sempre sulla A2 direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è congestionato, bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla A2 direzione San Gottardo da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

effettivamente due belle canzoni, davvero. Una del passato, appunto, di Gianni Bella, e poi quella un po' recente, un po' più recente, dei Modà. Poi saluto chi mi scrive Sbirulino della Mondaini. Bellissima anche quella, dai, fantastica. Qualcuno scrive Vivo per lei degli Oro. Sì, è vero, anche quello. Poi pezzo che abbiamo apprezzato anche nella versione di Bocelli. Sì, era quella, sì, era quella, sì. Ciao Valerio, mi sarebbe piaciuto anche Sandro Giacobbe come alternativa, oltre a Pupo mi hai accontentato, perfetto, quindi è arrivato. Ma poi è arrivato anche Pupo prima con un'altra canzone, forse non era quella che ci avevi segnalato tu. Saluto chi dice ciao Valerio dalla splendida Cari, ci sarebbe una richiesta musicale su Una Furmiga di Davide Van de Sfros. Grazie mille, complimenti per la scaletta musicale. Un saluto Roberta. Roberta, dai, se riusciamo, volentieri, anche perché noi fino a mezzogiorno siamo qua, quindi cercheremo di fare in modo di fartelo sentire. Ciao, puoi mettere una canzone qualsiasi di Eros Ramazzotti? Grazie mille, Carol da Stabio. Sì, che tra l'altro c'era anche stata segnalata prima, perché ce l'avevano richiesta anche prima una canzone di Eros Ramazzotti, quindi prima della chiusura sicuramente arriverà. Intanto Francesca Michielin, questa è Un cuore in due.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il

0: Il grande Ivan Graziani con la sua Il Chitarrista, che bella energia in questa mattina, che bello condurre la Little Italy così, perché ci fa molto piacere ospitare i grandi successi del passato come in questo caso. Volevo anche salutare chi mi scrive: wow, Ivan Graziani, scaletta perfetta, bellissimo, grazie per il messaggio. Poi sempre questa nostra ascoltatrice ci chiedeva una canzone, sentiamo.
1: Buona domenica carissimo.
0: Buongiorno, grazie.
1: Interessi Lucio Corsi.
0: Sì.
1: Volevo essere un duro.
0: Sì, sì.
1: Buona domenica, ciao.
0: Grazie, buona domenica anche a te, cercheremo di accontentare tutti cercheremo entro mezzogiorno. Saluto chi dice: io ho quasi 80 anni, ma che ne dite della canzone Volare nel blu dipinto di blu? L'hanno cantata in tutto il mondo. Questo perché ancora qualcuno sta rispondendo a quale canzone italiana avreste voluto scrivere voi. Effettivamente quello è un capolavoro che ovunque si sente. Saluto anche chi dice: mi sarebbe piaciuto scrivere questa canzone di Mattia Bazar, messaggio d'amore, buona domenica a tutti, Matilda. Posso dedicarla a mio papà? Certo, assolutamente, guarda, anche questa speriamo di riuscire a metterla entro mezzogiorno. Poi qualcun altro scrive: buongiorno, la canzone che avrei voluto scrivere è A mano di Cocciante, poi cantata anche da Rino Gaetano. Saluti Walter. Ok, grazie, un abbraccio anche a te. E poi salutiamo anche la Carme che dice: ciao Valerio, grazie, un pensiero per ringraziarti per la bella compagnia, ottima musica, un abbraccio. Ma grazie, siete meravigliosi davvero, grazie mille, mi fa molto piacere. Se volete vengo tutte le domeniche mattine a condurre l'Italy scherzo ovviamente. C'ero Saramazzotti come promesso, e guarda caso il gioco di parole, permettetemelo, è la canzone è Terra Promessa, eh? Ce l'avete segnalata voi tramite il nostro numero di WhatsApp. Questa è Little Italy.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Un altro grande capolavoro è sicuramente questa canzone di Edoardo Bennato che abbiamo riapprezzato. Questa era L'isola che non c'è, questa è Little Italy.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Nuova apertura!
5: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

Alessandro Canino, che bello, siamo tornati indietro al 1992 con questa canzone, che poi il concetto di brutto, chi lo decide? Chi lo decide che è brutto? Perché una cosa può essere brutta per me ma bella per altri o viceversa, insomma, quindi è una cosa sempre molto molto personale. Va bene, dai, 11:26, saluto tutti quelli che hanno segnalato, insomma, qualcuno ci ha scritto, allora. La canzone della mia adolescenza, che ricordi? Grazie, è la Manu, grazie Manu, un abbraccio anche a te, sapevamo che avremmo così centrato il bersaglio con questa canzone. Saluto poi Doris che dice grazie mille, la mia canzone preferita. Ok, benissimo, mi fa piacere. Poi saluto anche, c'è un altro saluto che dice sono Ivan, oggi mia moglie compie gli anni, tantissimi auguri a Emanuela, Ivan, Manolo e Alba, la nostra setterina. Ok, benissimo, grazie, grazie, grazie mille, grazie per averci segnalato, insomma, anche i vari compleanni, le varie canzoni, perché stamattina ci avete fatto una scaletta meravigliosa anche con le vostre segnalazioni che sono arrivate tramite il nostro numero di WhatsApp per quanto riguarda la musica italiana. C'è anche la canzone di Mattia Bazzara che ci avete segnalato voi. Questo è Messaggio d'amore.

Zucchero e la sua canzone, quella intitolata Blu, dove riprendeva un pezzetto di una canzone di Michele Pecora che sicuramente molti di voi ricorderanno. La canzone era lei, credo di fine anni 70, insomma quel periodo di personaggio che ci ha regalato un sacco di cose. Zucchero ha sempre avuto un pochino l'abitudine, non l'ha mai nascosta, questa roba di andare a prendere chiaramente i successi di altri e rifarli magari in una versione leggermente più blues, come è nel suo modo di fare musica. Buongiorno ancora, questa era Little Italy fino a mezzogiorno con Valerio Ventura. Volevo salutare Roberto che mi dice: ciao Vale, come disse il saggio, la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Sì, perché prima stavamo dicendo dov'è il concetto di bello o brutto, chi lo decide, insomma, ecco, è sempre una cosa molto soggettiva. Grazie, poi saluto anche la Cri che dice buona domenica, buongiorno, grazie Cri. Saluto anche Rosanna che dice grazie per la canzone blu, la dedico alla mia amica Lorenza che ci guarda da lassù. Perfetto, grazie mille. Poi saluto Paolo che dice, allora, ciao, grazie per questa bella mattinata di grandi canzoni. Paolo, ma questa è Radio 3, e questa era Little Italy come ogni domenica. Grazie.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

È la musica ribelle con il grande Eugenio Finardi. Siamo tornati al 1976. Io ho un ricordo legato a Finardi, perché mi ricordo un concerto, era credo intorno all'85, quindi timidissimo, ero bimbo praticamente, e c'era questo concerto di Finardi. Non c'era moltissima gente, però così è stato un concerto meraviglioso. Come sempre io mi sono avvicinato al palco e sono riuscito a insomma ad andare vicino a Finardi, e lui mi ha regalato il plettro della chitarra. Quindi è una cosa che, vabbè, non so dove è andato a finire, però insomma per quel periodo lì per me è stato veramente un come ricevere un trofeo, come vincere un trofeo di quelli d'oro praticamente. Davvero fantastico, grazie a tutti quelli che insomma hanno partecipato alla buona riuscita di questa domenica meravigliosa, dai, veramente davvero tanto. Saluto ancora chi ci segnala se è possibile sentire una canzone di Mina. Guarda, ho già Mina prima di salutare. Intanto ora c'è Gianluca Grignani.

Ma che caldo, ma che caldo fa in questa città, mai come in queste settimane, in queste ultime settimane. Va bene, la canzone di Jovanotti, Estate 1992, sempre piacevolissima da riascoltare. Immagino moltissimi l'avranno cantata, io ci ho provato, ma non è sempre. Beh, questa mi riesce bene, però sono un po' stonato lo stesso. Ma va bene, dai. Allora, prima di salutarci, un'occhiata a quella che è la viabilità, perché Via Swiss ci comunica che sulla A2 ci sono rallentamenti tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione di Bellinzona. Sempre sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono 6 km di coda tra Quinto e Airolo e attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, invece, tra Bassen e Göschenen, code per 2 km attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. È tutto, abbiamo finito. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una felicissima continuazione di domenica. Tra poco c'è A Spasso nel Tempo, quindi continueremo a parlare di musica di qualche anno fa, internazionale e non solo. Più tardi, alle 14, c'è la Chiaretta. Io torno domani mattina, ci sentiremo in un orario particolare, perché staremo insieme tra le 6 e le 9 del mattino e con me ci sarà la Patti a Scatti, quindi saremo io e lei a darvi la sveglia domani. Vi aspettiamo, mi raccomando, poi non dite che non eravate stati avvertiti. Buona domenica da Valerio, è tutto, ciao!

0: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotrisse Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotrisse, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotrisse.
2: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Radio 3 d'estate.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: l'estate di Radio 3.
1: A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Fresco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat, informati su mediat.ch.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: So.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
2: A spasso nel tempo.
1: Con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 70. Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: l'estate di Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Altennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto, 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Sono le 13 e 59 minuti. Buongiorno e buon pomeriggio, benvenuti nel nostro pomeriggio di Forte e Chiara, insomma i pomeriggi della domenica della nostra estate insieme. Oggi è domenica 16 agosto, ieri era Ferragosto, spero che abbiate festeggiato per quanto si festeggia il Ferragosto in Ticino, ma sicuramente una bella grigliata non la toglie nessuno. Diciamo che il tempo è stato non in tutto il Ticino bellissimo, però sicuramente godibile. Quindi spero che stiate bene, io sono Chiara Beltraminelli, vi terrò compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino alle 18. Come di consueto avremo un ospite, in questo caso un ospite molto speciale che non vedo l'ora di accogliere ai nostri microfoni. Dovete avere ancora un po' di pazienza però, ma la musica vi terrà compagnia, quindi riuscirà ad abbassare un po' la suspense, insomma, perché veramente oggi sono particolarmente felice, che poi in realtà dico così, ma ogni domenica si rivela essere una bellissima sorpresa. Quindi il nostro ospite o la nostra ospite, per ora non mi sbilancio, arriverà tra poco. Noi cominciamo con la musica e i vostri messaggi, potete interagire con noi allo 079-449-9537 per quanto riguarda WhatsApp, invece per gli SMS il numero è 939 con la parola chiave diretta. Perciò salto in avanti con il primo brano del nostro appuntamento di oggi pomeriggio e i Maroon 5, che difficilmente deludono. Questo brano del 2007, Makes Me Wonder.

Vi ringrazio per i vostri saluti, è un piacere vedervi sempre sul pezzo per quanto riguarda la nostra radio, fedelissimi, affezionati e presenti nei nostri pomeriggi insieme, quindi grazie davvero di cuore, perché è piacevole. Sappiate che appunto al di là del microfono non c'è una macchina, nonostante siamo sempre più vicini all'automatizzazione di qualsiasi cosa, noi siamo umani, quindi ci emozioniamo e siamo molto felici di vedere che possiamo tenervi compagnia nei vostri pomeriggi d'estate, quindi grazie davvero davvero dal profondo del cuore.

0: Radio 3 Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

I Fan con Sun Nights, le ricordo questi brani 2012, 2013 eccetera, erano gli anni e avevo tipo 17-18 anni, quindi parlano tutte per me, non mi ricordano magari un momento, una persona in particolare, ma si vede che le ascoltavo in ripetizione e quindi adesso ogni volta che le sento risvegliano in me tantissimi ricordi e momenti felici, non solo.

0: in vacanza con me, Giorgia? Voi come state? Siete in vacanza? Avete già fatto vacanza? Diciamo che l'estate, per come la intendiamo in termini di vacanze scolastiche, è già nella seconda metà. Non voglio intristire nessuno, dico solo che siamo al 16 di agosto, quindi diciamo che siamo più vicini alla fine che all'inizio, però ripeto, l'estate non sta finendo, ci mancherebbe. Per invece gli altri, c'è qualcuno che si sta tenendo le vacanze così all'ultimo? Io sono una di queste persone, infatti non vedo l'ora di andare in vacanza. Partirò il 7 di settembre e sta durando tantissimo questo tempo, non ne posso più, però sono onesta, penso che mi darà soddisfazione pensare che sono andati tutti, poi raga, finalmente tocca anche a me.
1: Ma

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Devo essere onesta, in famiglia sono sempre cresciuta con la musica anni 80, 90, comunque, ma anche dai 70 non escluderei. Infatti mi fa sorridere pensare che uno dei regali che ho chiesto con più convinzione, in realtà ho chiesto tanti regali un po' fuori dal normale per una ragazza bambina, dopo vi potrei raccontare anche la volta in cui ho chiesto di poter ricevere in regalo un cotechino e mangiarlo tutto perché era il mio sogno, vabbè lasciamo stare. C'era anche la compilation, non so se avete presente, quei cofanetti che vendevano tipo che si vedevano le televendite in televisione, le raccolte di 100, 200, 300 canzoni migliori anni 80, e l'ho ascoltato per mesi, quindi diciamo che nella mia finestra di cultura musicale c'è questa parte legata agli anni 80 che mi fa sognare ogni volta, come questo brano di Phil Collins.

Malcolm Todd con Earrings, sono le 14:49. Tra poco andrò ad accogliere la nostra ospite. Mi sbilancio, vi dirò che è una ospite, una lei che non vedo l'ora di accogliere nel nostro studio, quindi non vi do informazioni aggiuntive perché è tutta da scoprire la puntata di oggi. Però vi do un consiglio: siate aperti, siate curiosi, perché veramente sarà una giornata importante, bella, di spessore, insomma, di profondità. Devo dire che poi, anche se i temi sono i più disparati, la domenica bene o male si trova sempre il modo di entrare poi nel merito di qualcosa di un po' più profondo. Però in questo caso ci tengo particolarmente, perché forse è un terreno non molto conosciuto, lei è speciale e quindi non vedo l'ora di presentarvela. Perciò ancora qualche istante di pazienza e poi potrò dirvi finalmente chi ci sarà ai nostri microfoni per la prossima oretta.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Sono le 14:58 minuti.
4: L'infotraffico.
3: Allora, vediamo un po' quella che è la situazione del traffico alle 14:58. A due, direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è congestionato, bloccato per 6 km con ritardi fino a circa un'ora. Si comunica che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
4: Previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo. Allora, quanto riguarda oggi, quindi fino a stasera, in tutto il paese è abbastanza soleggiato, ma con graduale aumento della nuvolosità, seguito da rovesci e temporali a partire dalle Alpi. In successiva estensione alle zone di pianura, temporali localmente forti, non esclusi. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, al sud lungo le Alpi qualche rovescio, sul Ticino centro-meridionale soleggiato. Al nord inizialmente nuvoloso con rovesci, poi schiarite da ovest. Lungo il versante nord-alpino rovesci più persistenti, temperature minime sui 19 gradi, massime di 32 al sud e 25 al nord.

0: Allora, Lily Allen con Smile, sono le 15:02 in questo momento e qualcosa vi ho già annunciato, però mi piace fare come faccio di solito quando ho delle persone al mio microfono, quindi Claudia non te l'ho detto in anticipo, ma di solito lascio che sia l'ospite a presentarsi direttamente, quindi buongiorno Claudia.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno a tutti, sì, boh, io sono Claudia, vengo originariamente dal Mendrisiotto, ma sono già da tantissimi anni ormai nel Sopraceneri. Sono qui oggi con mia figlia Heidi e sotto al tavolo c'è il mio fedelissimo amico che si chiama Pigno ed è il mio cane guida, il mio quarto.
0: Bellissimo.
1: Non so, fantastico. Se ho detto tutto.
0: Mi sembra di sì, poi abbiamo tempo la prossima oretta per entrare nel merito. C'è una parte di, come posso dire, galateo della radio, anche se ci siamo già viste, già conosciute e presentate. Posso darti del tu, Claudia?
1: Sì, volentieri.
0: Perfetto, volentieri. Benissimo. Mi dicevi che sei originaria del Mendrisiotto. E fai scambi, mieti, perché io, nata e cresciuta a Prosito, sono andata nel Mendrisiotto.
1: Eh sì, allora ecco, proprio ho fatto scambio. Io sono di Morbio, originaria, quindi se mi permetti saluto tutti i miei compaesani,
0: assolutamente
1: tutti i momò, perché comunque mi piace molto stare a Prosito, però penso fondamentalmente il mio cuore batte sempre un pochino ancora per il Mendrisiotto, quindi un grosso saluto a tutti.
0: Certo.
1: E poi sì, adesso sono dal 96 che sono a Prosito e lì ho la mia famiglia. Mio marito adesso è a casa con il nostro labrador di famiglia, la Mira, e il Peter invece, il maggiore dei miei figli, è in Portogallo in vacanza.
0: Ah, quindi, che meraviglia. Heidi, comunque, cioè, puoi salutare se vuoi, in senso, giusto per farmi sapere che c'è lei, che non è che abbiamo in famiglia una ipovedente e una sordomuta.
1: sarebbe già geniale.
0: Sì, no, sarebbe già un po' più complicato da gestire. Quindi hai fatto da taxi oggi?
1: Esattamente.
0: Allora, cara Claudia, le domande da farti sono tantissime. Ho pensato un po' come poterle mettere in una sorta di traccia, in fila, in qualche modo. Sono sicura che le persone poi magari ne avranno da fare tramite il nostro numero WhatsApp 079-449-9537. Quindi tu arrivi per raccontarti, quindi faremo questa chiacchierata in questo ambito di questo programma che io ho chiamato Sconosciuti, perché ho voluto invitare delle persone un po' a caso, ma non per forza così tanto a caso, ma sei anche presidente di un'associazione.
1: Giusto, sì, dal 97, sì, abbiamo fondato l'associazione Amici del Cane Guida, perché un po' perché mi ero accorta che il lavoro del cane guida qua in Ticino era ancora poco conosciuto, e così con un gruppetto di persone a noi vicine, ma appassionate comunque di cinofila, di cani e così, abbiamo detto fondiamo l'associazione in modo che si possa sensibilizzare, magari creare un legame tra quello che è quello che sono i centri di formazione, sì, dei cani guida e la popolazione qua ticinese. E adesso è più o meno l'anno prossimo festeggeremo i 30 anni.
0: Che meraviglia, fantastico.
1: Vedremo di fare qualcosa di bello.
0: Ah sì sì, io non vedo l'ora, prima socia in prima fila, assolutamente, con gioia. Ma secondo te, cara Claudia, sono sufficientemente

0: o non c'era accesso per il cane, oppure mi si chiedeva se era grande o piccolo, se stava tranquillo. E adesso questo sicuramente è migliorato, però c'è ancora tanto tanto lavoro da fare.
1: Soprattutto anche perché va sensibilizzato il tema in generale, immagino, però io ti parlo da un po' ignorante nel tema, quindi sarò felice di imparare delle cose nuove anch'io oggi, anche un po' per delle, come possiamo dire, regolette di comportamento nei confronti di chi incontriamo, no? C'è anche dei cani guida quando li incontriamo per strada o da qualche parte.
0: Sì, certo, questo noi ogni volta che con l'associazione andiamo a visitare le classi di scuola, così portiamo sempre un foglietto con 3-4 regolette, perché è molto molto importante che si sappia che il cane guida è sicuramente ben addestrato, però fondamentalmente resta un cane, e quindi è anche necessario che le persone che ci incontrino ci aiutano a far sì che il nostro cane possa lavorare in modo concentrato. Per esempio, una delle cose assolutamente importanti è quella di non chiamare il cane guida, non distrarlo, non accarezzarlo quando porta la sua bardatura. Non so se riesco a farlo.
1: Sì, sì, si vede, ecco. Si vede la, ha un nome specifico?
0: Io la chiamo bardatura di guida.
1: Ok.
0: Possiamo definirla la sua uniforme, ecco,
1: di lavoro, di certo lavoro,
0: perché quando ha questa il cane guida è in servizio e quindi va lasciato stare.
1: È da calcolare come se fosse una stampella, chiaramente sempre un cane o qualsiasi cosa, però ecco, da non toccare, da non toccare, interagire.
0: Se si vuole offrire il proprio aiuto, vale sempre la pena prima rivolgersi alla persona stessa, che al detentore del cane.
1: Assolutamente.
0: Perché a me è già, per esempio, capitato che qualcuno voleva aiutarmi a salire sul treno e ha strattonato il mio cane senza dir niente. Al guinzaglio, l'ha preso su così e alla fine siamo finiti quasi sotto il treno tutte e due.
1: Usti, allora no.
0: E allora sempre prima chiedere.
1: Assolutamente, anche per una questione comunque sempre di rispetto, perché in generale tante volte uno magari lo fa con buon cuore, però diciamo che anche in tutte le altre situazioni, se io voglio aiutare una mamma con il passeggino a salire sul bus, le chiedo prima, cioè forse qua si dà quasi per scontato che mi lancio, no? Sì, e vado e faccio.
0: Sì, magari sono talmente presi dalla smania di voler aiutare che non si fermano a pensare che forse sarebbe meglio prima chiedere, cioè farsi sentire.
1: Che fa il contrario, magari, mettono quasi più in difficoltà che neanche a...
0: Dopo ci sono anche quelli che magari quando cerco di fermarli per chiedere un'indicazione così mi scappano via perché hanno paura.
1: Certo,
0: Si trova un po' di tutto, però devo sinceramente dire che spesso si dice che i giovani sono
1: scorbutici.
0: Sì. Io ho sempre trovato molta molta cordialità e soprattutto spontaneità nell'aiutarmi da parte dei giovani.
1: Che bellezza, questa è una cosa che fa ancora ben sperare per il futuro, sicuramente.
0: Anche sul treno spesso sono i giovani che mi lasciano il posto, davvero. Trovo che la nostra gioventù sia ancora sana.
1: Oh, che meraviglia, sono molto contenta. Vedo che arriva qualche messaggio, prima andiamo con un po' di musica così per staccare, ma poi torniamo con le domande, i vostri messaggi che vi ricordo potete mandare allo 079 449 9537.

0: In alto mare ci fa piacere vivere anche un po' di vacanza, nonostante siamo nello studio qui a Melide insieme a Claudia e Heidi. Sono le 15:17 di domenica 16 agosto e dopo che fai l'onda, la meteo, dal tempo e da tutto il possiamo tornare tra di noi. Allora, cara Claudia, ti dicevo che arrivavano dei messaggi. Ha scritto per esempio Dario: complimenti, tutto il Mendrisiotto ti abbraccia, ti adora, sei una persona stupenda, un forte abbraccio.
1: Grazie.
0: Ti capì la VIP che ho qua oggi, come grazie. Sono fortunata. Io direi di cominciare un po' con la scaletta appunto che avevo preparato, perché in realtà a me interessa anche chi è Claudia, quando togliamo tutte le etichette, quindi mamma, presidente, ipovedente, volontaria, chi rimane?
1: Questa è una bella domanda.
0: Vero?
1: Sì, sì. Io penso che resta sicuramente prima di tutto una persona che ama quello che è la natura, fondamentalmente una persona positiva, che cerca di fare sempre il meglio della situazione in cui si trova. Poi vabbè, ogni tanto mi arrabbio.
0: Vabbè, Saressa, non ti credevo, se ti mi diceva da no, non ci credevo.
1: Però fondamentalmente penso sia una persona che cerca di fare le cose che riesce a fare e di sforzarsi di superare i propri limiti.
0: Certo. Diciamo che non ho pensato inizialmente, perché volevo capire Heidi quanto fosse predisposta a rispondere alle mie domande, però in realtà devo dire che una cosa che mi chiedo tanto anche io: non deve essere facile anche dall'altra parte, perché adesso hai una coscienza che ti dà una mano a poterla aiutare, fa parte della tua quotidianità, ma com'era, e chiedo a entrambe, viverla quando eri piccola?
2: Bella domanda anche questa. Ma sai, io quando ero piccola forse non me ne rendevo neanche conto, per me era una
0: normalità,
2: assolutamente. Poi comunque quando andavamo, che ne so, a Bellinzona al mercato, così, andavamo, per me era una cosa normale. Esatto.
0: Quindi in realtà le difficoltà si superano praticamente non vedendole in tutti i sensi.
1: Cercando di fare... di lasciare tutto come se fosse, cioè, la nostra normalità.
0: Certo.
1: Molto probabilmente non era normale per le altre persone, perché io mi ricordo quando loro, sia il Peter che l'Heidi, erano piccoli, io li facevo addormentare sempre in braccio, perché non riuscivo chiaramente a creare questo legame del contatto visivo, no? Quindi
0: sì,
1: io dovevo averli proprio addosso
0: per al tatto, sentire, che si addormentavano, esatto, che il respiro rallentava,
1: esatto, e questo a molte persone dava fastidio, perché mi dicevano che bisognava metterli nel proprio lettino e lasciare che si addormentassero lontani e così.
0: Sento di dire ciola.
1: Non sempre. Sinceramente una volta ci ho anche provato, ma poi capivo che per noi non funzionava, e quindi ecco, ho dovuto un pochino andare fuori
0: dagli schemi
1: soliti e crearmi proprio un legame speciale con loro. Però loro sono anche diventati molto più presto indipendenti. Io mi ricordo che, siccome sapevano che la mamma era lenta nel allacciare le cerniere, per esempio, delle giacche, hanno imparato molto presto a farlo da soli. E io penso che sì, è chiaro, tante cose non le abbiamo potute fare come tutte le altre famiglie.
0: Vabbè, ma...
1: Però altre cose sono entrate a
0: far parte,
1: a compensare, no?
0: Sì, ma io trovo che sia un bel messaggio in ogni caso, nel senso che indipendentemente da determinati limiti che erano presenti nella vostra famiglia, ogni famiglia ha il diritto di crescere i propri figli come vuole e nel proprio ecosistema, se così possiamo chiamarlo.
1: Sì, certo.
0: Quindi, vista o non vista, se uno si sente di voler far addormentare il proprio bambino su una pianta, in dalle cing, sul divan o vedo la finestra...
1: No, ma è vero, ognuno dovrebbe proprio trovare il suo equilibrio.
0: Sì.
1: Però appunto io spesso sentivo un po' critiche in questo senso, Oppure mi capita di sorridere ancora adesso perché io i miei bambini li lasciavo giocare tantissimo di fuori.
0: Certo.
1: E c'era un cassone della sabbia, d'estate avevamo anche una piccola piscinetta e loro mischiavano sabbia, acqua, di tutto, s'accusciavano da tra via.
0: Bellissimo.
1: E poi passava spesso una signora che era invece molto... attaccata alla pulizia anche a casa sua,
0: l'ordine, sempre,
1: l'ordine tutto pulito, e una volta l'ho sentita dire ma com'è in spurto ed era la cosa, cioè per me alla fine tanto alla sera si faceva il bagno, ci si
0: rispettava, certo.
1: Però loro hanno sempre avuto quella libertà di poter sporcarsi, fare,
0: sperimentare, tanto, giocare,
1: sì.
0: Bellissimo. Allora adesso andiamo in pubblicità veloce e poi torniamo con le altre domande.
3: Questa è Radio 3i Telesuona. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
4: Nuova apertura!
5: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Giuro, giuro che non ho scelto io la scaletta. Vedo nero, mi sembra forse un po'. Ve lo giuro che non ho. Ogni tanto bello. Il destino fa da solo, ma io non ho fatto niente. Che ci sarà magari qualcuno là fuori che ci ascolta che ha pensato sei un insensibile, chiaro, qualcosa del genere.
1: Ma è una bella canzone.
0: È vero, assolutamente sì. Allora, Heidi, tu mi dicevi che volevamo cercare di far vedere il pigno, ma non riusciamo? Pigno, hai voglia di... Vieni su, salta su un po' con le zampette. Non in pè. Sa tira su il garafà. Non ce la facciamo. Allora, se andate a vedere su la pagina Instagram, ho pubblicato un piccolo video del pigno che lo stavo accarezzando, perché oggi, come mi diceva giustamente Claudia, è in libera uscita.
1: Esatto, è la sua mantellina della libera uscita.
0: Quindi chiaramente prima ho chiesto, mi sono informata e poi l'ho spupazzato. È anche un po' agitato, tra l'altro, poraccio, che era tutto felice di qualcosa di nuovo e di essere qua. Non lo so, comunque appunto la gente è molto curiosa, ti fanno i complimenti, qualcuno scrive forza Claudia, che meraviglia. Posso dire che dalla mia non sento neanche, non mi verrebbe mai di dire, non che sia sbagliato, ma una riflessione che faccio io, di dirti forza, perché ne hai già da vendere per tutti quanti. Heidi mi diceva fuori onda che tu fai tutto a casa.
1: Sì, nel limite del possibile, cucino, stiro, lavo, cerco di tenere... L'ordine mi piace poco, ecco, contrariamente...
0: Vabbè, ma quello neanche a me.
1: Contrariamente a quanto si dice che le persone cieche devono essere ordinate perché così trovano tutto subito... Io tendenzialmente sono molto disordinata.
0: Però si dice anche che ognuno poi trova le cose nel suo casino, quindi
1: sì, nel mio casino trovo più o meno tutto.
0: Ecco, quindi
1: però
0: questo
1: è davvero un casino.
0: Va benissimo, tempo, non mi avesti sempre fai ad hoc e perfetti,
1: ma
0: ci mancherebbe.
1: Questo viene dal collegio, perché quando facevamo qualcosa che alle suore non piaceva, ci buttavano in aria l'armadio, buttavano in terra tutto e dovevamo sempre rimettere in ordine. E se non era come dicevano loro, ce lo ributtavano fuori di nuovo.
0: Ah, ecco, allora tambar cerca il da per terra.
1: Allora, siccome per me l'ordine, o fare ordine, un po', la vivo un po' come una punizione.
0: Sì.
1: Faccio ordine solo proprio quando è strettamente necessario.
0: Ma va benissimo, va benissimo. Claudia, tu te la senti, chiede qualcuno di raccontarci la tua storia? Cioè, tu nasci ipovedente?
1: Allora, sì. Io nasco come ipovedente perché causata da una corneoretinite dovuta alla toxoplasmosi.
0: Ok.
1: Perché la mia mamma in gravidanza ha preso la toxoplasmosi che poi ha intaccato i miei occhi. Quindi okay. Io sono nata già con grossi
0: deficit
1: visivi. Dall'occhio destro non ho mai penso visto. Dal sinistro sì, quel poco, però la cosa bellissima che ancora oggi mi fa ringraziare il cielo è il fatto che ho potuto vedere i colori.
0: Penso che questo sia importante, perché poi lì, una volta che li hai, come posso dire, imparati, li hai immagazzinati, poi in qualche modo adesso hanno un senso nella
1: sì,
0: tua
1: certo,
0: testa.
1: Perché a spiegare a qualcuno si dice vabbè, verde come l'erba.
0: Ma se l'ho mai vista?
1: Non l'ha mai visto, puoi immaginare anche rosso, blu. O
0: certo.
1: E quindi, ecco, per me la cosa bellissima è proprio averli potuti vivere questi colori. E adesso tutte queste sfumature che ci sono al giorno d'oggi forse sono un po' complicate.
0: Sì, vabbè, ma neanche a me sei mai disse, quel sì, hai scelto benissimo il color ottagno, non è che vado dritta a sapere cosa le è. Quindi.
1: È proprio... Però ecco, questo poi me lo porto anche nei sogni.
0: Ah, che bello!
1: Perché io riesco, cioè spesso sogno a colori.
0: Ah, che meraviglia!
1: È veramente bello.
0: E nei sogni quindi tu vedi benissimo.
1: Sì,
0: è la che cosa, bellezza.
1: È una cosa fantastica.
0: Quindi però in realtà i colori sono una cosa assodata, quindi nei tuoi pensieri, nella tua quotidianità ci sono comunque, ti accompagnano.
1: Sì, sono presenti, certo, certo, e sono... anche importanti, perché per me una vita senza colori sarebbe
0: un po' spenta.
1: Vedo nero.
0: C'è già zucchero che lo fa per noi, va bene così. Esatto. E una cosa che mi intriga e che vedo che arriva da un messaggio anche da parte di Giulia, e che chiede: tu come la immagini Heidi?
2: Questo allora, glielo ho chiesto anch'io alla mamma, però
1: ecco, la cosa brutta è che non riesco mai a avere un proprio l'insieme del suo viso, no? che voi, io so che hai capelli lunghi, biondi,
0: certo, più o meno quanto è alta, sì, chiaramente
1: sì, questo lo si, che non è altissima però può essere per me. Questo sicuramente, però mi manca la visione dell'insieme, e questo mm-hmm. trovo sempre che sia peccatissimo, perché ecco, mi piacerebbe molto molto poter vedere le espressioni del viso,
0: sì,
1: e questo io non lo vedo ed è peccato.
0: Immagino però che poi tutti gli altri sensi si sviluppino il triplo, no? Quindi non vedi l'espressione, ma magari percepisci dal sì, tono piuttosto
1: voce,
0: che
1: certo, sì sì, no, quello sì, sicuro sì, si sente quando è contenta, sento subito quando invece c'è qualcosa che la turba.
0: Però non nascondi niente alla mamma, no, lo stesso,
2: Ma anche quando eravamo a casa, quando anch'io abitavo a casa, mio fratello a casa, dai passi lei, la mamma, riusciva a riconoscere se ero io, uh-huh. il Peter o il papi.
0: Bellissimo.
2: Proprio
0: bellissimo.
1: Questo è... Ma perché veramente ognuno ha la propria camminata.
0: Certo, se hai bisogno ti descrivo come sono io. Allora, sono alta, 1,90 m, sono magra, bionda, ho gli occhi azzurri, bellissima, stupenda, scolpita.
1: No, bellissima, stupenda, sicuro. Perché questo vuol, cioè, bisogna essere belli in tutti i sensi, no?
0: Certo, però è anche vero che da una parte possiamo vederlo come non ti è possibile giudicare un libro da copertina, quindi la persona la vedi, ma la percepisci, la senti, e quindi è bella. Adesso brutta è brutto da dire, però nel senso la percepisci proprio nel profondo, quindi ti piace o non ti piace, ma per come è veramente, non perché appunto è bella, brutta, alta o bassa.
1: Non è il fisico che mi fa decidere se una persona è bella o è brutta, e sì, molto spesso può essere la voce, può essere il tocco delle sue mani, per esempio, sono sì, estremamente importanti, non lo so, tutto il suo essere,
0: la presenza, magari
1: la presenza, sì sì sì, e poi chiaramente poi con più si ha contatto, conta anche quello che la persona dice, fa, questo sicuro. Mm-hmm. La prima cosa è proprio il suo modo
0: di porsi anche, immagino,
1: sì sì, di essere.
0: Qual è la domanda sulla tua disabilità che sei stufa di sentirti fare?
1: Nessuna.
0: Nessuna?
1: Sicuramente nessuna, no. No, perché cerco sempre di parlare in modo molto schietto della mia disabilità, perché mm-hmm. tanto fa parte di me. E
0: poi non è un, come posso non, dire, un...
1: Non è neanche niente per
0: di vergognarsi o...
1: No, no. No, è una cosa che non mi pesa rispondere, sinceramente.
0: E al contrario, invece, qual è una domanda che nessuno ti fa mai e invece vorresti ti facessero?
1: È difficile, non lo so, sinceramente. Ne ho sentite talmente di tutti i colori di domande, così, mm-hmm. che non saprei se ce n'è una che non mi è mai stata posta.
0: Dici che c'è un po' la tendenza a mettere davanti la disabilità invece che chiederti, Claudia, come stai?
1: Allora... Che si metta davanti la disabilità soprattutto per quello che è valutare se una cosa la so fare o meno, questo sicuramente sì, ma le persone che mi conoscono di sicuro mi chiedono prima come sto.
0: E questo vuol dire che poi sono quelle che sono andate oltre, no?
1: Sì,
0: alla
1: sì,
0: disabilità,
1: che,
0: diventate di famiglia.
1: Sono vicine, per loro l'handicap è sempre qualcosa che viene dopo.
0: Certo.
1: Mentre invece per quello che è la vita in generale spesso... prima si vede l'handicap e dopo il resto.

0: suona. Questa è Radio 3i. In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Io tra l'altro sto continuando a stupirvi fuori onda facendovi 800.000 domande che dovrei fare in diretta, ma sono talmente curiosa che voglio saperne di più, ma poi ci arriviamo sicuramente. Perché un'altra domanda che mi ero segnata è: ti capita mai di percepire l'imbarazzo degli altri perché non sanno come comportarsi?
1: Sì, quello capita. Quello capita, e allora lì io cerco il dialogo.
0: Certo.
1: Cerco di, anche magari solo chiedendo: mi potresti fare questo, quest'altro, o facciamo questo, quest'altro, più cercando delle azioni per far sì di interrompere un po' questo loro imbarazzo. Che... Mm-hmm.
0: C'è qualcosa che secondo te una persona vedente si perde, proprio paradossalmente perché è abituata a guardare?
1: Si perde, non lo so proprio se si perde qualcosa, ma sicuramente molto più distratta.
0: Certo, perché abitudine, quindi sì. Vedo tutto, non ci do peso forse.
1: Sì, ma poi anche perché tutto quello che arriva come informazione, l'80% penso di informazioni va via cose visive, quindi... Uh-huh.
0: Un cartello, piuttosto che
1: sì,
0: una persona che ti fa ciao con la mano,
1: gesti, e quindi si è molto molto sollecitati.
0: Uh-huh. Quindi si perde magari un po' il punto?
1: Si perde forse quello che è l'essenziale, non per andare a scovare il piccolo principe, ma davvero penso che si veda l'essenziale davvero un po' invisibile agli occhi, si vede meglio col cuore, no?
0: Sì, perché poi tra l'altro noi abbiamo questo, noi vedenti, questo quadro generale sempre, no? Quindi è lì, sono abituata a vedere questo, a dover essere, poi tra l'altro in una società che tra l'altro è molto sempre più veloce, sempre più sollecitata, no? Anche da immagini sempre più corte, perché una volta erano i film, adesso ci sono le serie TV, poi ci sono i video su Instagram, quindi siamo ridotti a 15 secondi.
1: Sì, ma è proprio sempre... tutti in corsa, no? Bisogna sempre fare tutto veloce, possibilmente un paio di cose alla volta, e io questo non riesco a farlo, cioè io mi devo, se stiro una camicia mi devo concentrare.
0: Certo.
1: Perché altrimenti potrebbe darsi che mi scotti, no? Come è già successo tante volte.
0: Però d'altronde si prendono anche le misure, immagino.
1: Esatto, perciò per me il tempo è essenziale, nel senso che per tutte le cose mi ci vuole molto più tempo. Uh-huh. Scegliere i vestiti, per cucinare, io non riesco a fare le cose zac zac zac.
0: No, per una roba alla volta.
1: Mi ci vuole... anche molta più concentrazione, più forza, più energia, e quindi chiaramente va tutto molto più a rilento.
0: Certo.
1: E però me lo gusto anche.
0: Ma sicuramente. Prima mi dicevi che cerchi il dialogo con gli altri. Quanto può essere stancante dover spiegare agli altri ciò di cui hai bisogno, o soprattutto ciò di cui non hai bisogno?
1: Allora, quando sto bene non mi crea grossi problemi, ma mi è capitato qualche volta di essere all'ospedale e di avere magari personale che magari mi vedevano, non so, spostarmi dal letto alla sedia, e allora mi dicevano: ah no, ma lei però ci vede. E allora dovevo spiegare sempre che no, non ci vedevo, che mi spostavo così perché avevo capito dove avevano messo la sedia, no?
0: Certo.
1: E questo a lungo andare stancava tanto. Cioè dovevo sempre quasi giustificare, spiegare che comunque non si è proprio del tutto immobili perché non si vede, no? Questo quando si sta male è pesante.
0: Sì, perché vorresti essere solo, passami il termine, coccolato e curato, invece devi giustificarti per magari dei gesti molto semplici.
1: Molto semplici, che per me erano quasi naturali. E quindi ecco, questo sicuramente è pesante quando io non sono proprio in forma, altrimenti vabbè, cerco di farmi una risatina, di rispiegare. Anche
0: pazienza.
1: Se certe volte un po' sì, anche se
0: ridondante,
1: sì,
0: immagino
1: certe volte un pochino proprio è un po' too much, però
0: esatto. Passiamo invece alla parte del cane guida. Che rapporto si crea? Dove finisce il lavoro del cane e dove comincia semplicemente il vostro essere una coppia?
1: Allora, io penso che siamo sempre una coppia, sempre. Siamo anche di più, siamo forse un'unità, e questo lo si vede poi quando siamo al lavoro, perché non è che lui fa per tutte e due, noi siamo un team, uh-huh, e quindi lavoriamo in coppia anche lì. Lui mi fa evitare gli ostacoli, mi cerca la sedia libera al ristorante piuttosto che la scala, piuttosto che la striscia pedonale, che purtroppo ce ne sono sempre di meno, invece a noi servirebbero anche molto. E fa tutto su comando, però io devo sapere dove vogliamo andare.
0: E certo.
1: E questo fa sì che sia sempre un tutt'uno. Poi, vabbè, per me, chiaro, il lavoro suo è importantissimo perché mi dà la mobilità, mi dà autonomia, mi dà
0: indipendenza, sì.
1: Però io per me è anche molto importante la sua presenza. Io non potrei mai stare senza cane. Io quando non sto granché bene, uh-huh, mi prendo il mio cane e vado a farmi il mio giretto nel bosco, uh-huh, mi faccio la mia pausetta, magari gli racconto anche qualche storia.
0: Che bello.
1: Diventa un po' come il mio confidente. È più che altro, oltre che un grosso aiuto, è un grande amico.
0: Certo, ma quando voi avete bisogno di un cane guida, c'è la scuola svizzera, giusto?
1: Ce ne sono di più. Sì,
0: okay.
1: C'è la scuola di Alschwil, che, uh-huh, conosco meglio perché è da lì che i miei cani provengono. Poi c'è quella di Brendl, c'è una succursale di Brendl a Magliaso, c'è una Goldach, mi pare, uh-huh, e una piccola, più piccola, a Listal.
0: Ma poi avete un periodo, non so come chiamarlo, di inserimento, di conoscimento, cioè dovete passare un po' di tempo insieme?
1: Sì, sì, sì, certo.
0: A scuola o a casa?
1: Allora, prima di tutto, per almeno Alschwil funziona così, che quando Alschwil non sceglie il cane per la persona, ma sceglie la persona per il cane che stanno addestrando. Uh-huh. Perché è importante che il cane prima di tutto vada a stare bene e possa essere utile laddove si sente meglio. E quindi quando c'è l'idea che una persona potrebbe andare d'accordo con il cane che sta per essere aver terminato l'istruzione, si viene chiamati a conoscere questo cane, uh-huh, e poi se si sente, si può anche camminare con lui, fare due passi.
0: Sì.
1: E se si è d'accordo, ci si sente bene, allora poi dal momento che il cane avrà poi passato l'esame della I,
0: si porta a casa,
1: viene a casa. E poi ci sono 3 settimane più o meno di intenso lavoro. La prima settimana viene l'istruttore e prima di tutto si fanno solo passeggiate, si cerca di creare il legame, la fiducia, sì, con il cane. La seconda settimana più o meno si è da soli con il cane, uh-huh, e anche lì però normalmente solo con il guinzaglio, e la terza settimana comincia il lavoro di guida, si costruiscono i percorsi base e poi passano 6 mesi più o meno in cui l'istruttore torna regolarmente almeno un giorno al mese più o meno
0: per verificare che tutto stia filando giusto.
1: Prepara insieme il percorso per l'esame finale dell'assicurazione invalidità, che verrà poi con un esperto a valutare il team, a vedere se davvero, sì, ci siamo trovati o meno, insomma, perché può essere che davvero non si funzioni.
0: Un vero e proprio appuntamento al buio in questo,
1: sì,
0: caso.
1: Esattamente, esattamente.
0: Perché poi immagino che comunque ogni caso, ogni situazione, da dipendenza del fatto se ci sono dei bambini, non ci sono dei bambini, se uno è da solo, se vive in città, se deve lavorare lontano, quindi ognuno ha le sue.
1: Sì, certo. E quindi si valuta la situazione e proprio globalmente, e se tutto funziona, la I poi assegna il cane guida alla persona.

0: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Sono le 16 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: Infotraffico.
4: Sulla 2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 6 km, attese di almeno un'ora. La corsia Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e ad Airolo, è attualmente aperta. Entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria del San Gottardo.

0: disturbare, passami il termine, lo metto tra virgolette.
1: Sì, è vero, sì, ma anche lì, quando per esempio io ero piccola, c'era il Tosho, che era il tuo secondo,
2: sì,
1: giusto mamma?
2: Sì, secondo, sì.
1: E io mi accorgevo che quando il Tosho aveva quella bardatura bianca, sapevo che stava lavorando, quindi io non potevo disturbarlo, comunque, appunto. Però mi ricordo anche un'esperienza all'asilo, che la mamma ogni tanto ci accompagnava all'asilo col Tosho, o la Quinny era già.
2: Forse già la Quinny.
1: Era già la Quinny. Ecco, e mi ricordo questa mia compagna che non aveva nessuna idea, poverina, ormai aveva 4 anni.
0: Certo.
1: Arrivava subito ad accarezzare la Quinny, però aveva la bardatura, dopo si diceva un po' gentilmente, sarebbe meglio magari un po'... lasciare in pace il cane, così, però...
0: Però è chiaro che quando sono bambini
1: quando
0: è un po'
1: bambini,
0: più...
1: Quando sono bambini, così, dovrebbero essere anche un po' i genitori che dovrebbero anche...
0: sensibilizzare, e
1: però,
0: quindi...
1: Però anche per me, appunto, anche quello era normale. Quando c'era la bardatura sapevo che non potevo fare niente col cane, e quando non ce l'aveva era il nostro cane, di tutti. No.
2: Per me la cosa bella che mi viene in mente a questo... proposito è che quando arrivavano i loro compagni di classe, magari per una festicciola, per
0: sì, fare compiti, perché io
2: compiti poco però più per giocare così, e magari era la prima volta che qualcuno veniva a casa nostra, spesso loro presentavano me, la mamma, e questo è, non so, la Quinny, il cane guida della mamma, cioè usavano il cane guida proprio per dire che io non ci vedevo.
0: Certo.
2: Per loro era un po' come un ponte.
0: Sì, e faceva già anche un po' da filtro, immagino, sì, perché sì, dirlo sì. Rimetteva un attimo già in ordine le carte.
2: Esatto,
0: perché...
2: esatto. Esatto, però era un bel modo per dirlo ai bambini, agli altri, non era la mia mamma è cieca,
0: sì.
2: Ma questo è il cane che aiuta la mia mamma, no?
0: Che bello,
2: e
0: bellissimo.
2: Questo metteva tutto, sì, sulla giusta via, ma sulla via bella, positiva.
0: Qual è una cosa che un cane guida riesce a capire di te senza che tu abbia bisogno di dire niente?
2: Penso il mio stato d'animo.
0: Mm-hmm.
2: Io penso che posso anche cantare quando sono triste, ma loro lo sentono. E anche quando non sto proprio bene, mi è capitato all'inizio di gennaio ad avere un po' di problemi di salute,
0: sì.
2: Il pigno veniva spesso a stuzzicarmi, come per dire dai che usciamo, dai alzati, vieni che è. E mi portava magari la pantofola piuttosto che...
0: Un po' per stimolarti, per farti vedere sì, che era lì.
2: Sì, sì.
0: Che bello.
2: Questo lo sentono tantissimo.
0: Prima abbiamo fatto una piccola infarinatura, ma quando le persone incontrano un cane guida, quali sono gli errori più comuni che fanno?
2: Distrarlo, chiamarlo e carezzarlo. Questo sicuramente... Oppure pensare che magari quando... hanno il loro cane al guinzaglio, il nostro possa giocare con lui.
0: No.
2: Quando è in bardatura assolutamente sarebbe da evitare, quindi chiedo a tutti i detentori di cani di fare proprio aggirarci, cioè fare un bel, non so, cambiare marciapiede se possibile,
0: sì.
2: Cercare di lasciarci
0: lo spazio,
2: la via libera. E soprattutto di tenere i loro cani vicini, non far sì che possano venire a disturbarci o perché magari vogliono anche solo salutare, ma questo sconcentra i nostri cani.
0: Ma certo, anche perché poi il cane di per sé dell'altra persona deve essere il padrone che si impone tra virgolette, perché esatto. Il cane non capirà per forza,
2: no, appunto,
0: che
2: basta che il padrone lo tenga sotto controllo. Però invece quando il cane nostro è libero come pigno oggi con la sua bella mantellina, allora lì se c'è lo spazio sarebbe anche molto bello che le persone magari si facessero sentire, dirci guarda, abbiamo anche noi il nostro cane,
0: possiamo
2: è buono, possiamo lasciarli giocare, perché anche il cane guida ha bisogno di tantissimo gioco, di libertà
0: e di essere un cane,
2: di essere lui è soprattutto prima di tutto un cane. E quindi è giustissimo che possano usare, correre, fare pazzie, rotare. Sì.

0: pelarsi come fa il socio qua di sotto in porcherie.
1: E certo,
0: ecco, lui è cane, ha solo imparato a fare cose speciali, ma sì, perché ha avuto una formazione, ma di base resta cane, non gli è stato tolto il suo essere cane.
1: Pensi che la gente ha un po' paura? Cioè, nel senso, anche un po' al contrario, quindi che nonostante magari sia non in servizio e non sta lavorando in quel momento, comunque un po' di timore ad avvicinarsi e dire magari lascio in pace, quindi non faccio giocare il mio cane con...
0: Penso che soprattutto non sia chiaro quando il cane è libero e quando, okay, il cane invece è al lavoro. Perché purtroppo succede che molto spesso i detentori di un cane guida non tolgano facilmente la bardatura, uh-huh, perché è più comodo che la porti il cane.
1: Sì.
0: E quindi anche se effettivamente non sta lavorando, ha la bardatura. E
1: questo confonde chiaramente.
0: Confonde tanto, sì. E poi un'altra cosa è il fatto che magari le persone neanche sanno che il cane guida può e deve giocare,
1: mm-hmm,
0: molto spesso pensano che sia un cane un po' sacrificato, no?
1: Sì.
0: Che deve sempre essere al servizio dell'uomo,
1: sì,
0: che deve sempre essere pronto ad aiutare, mm-hmm, scattare al primo segnale,
1: sì,
0: e di per sé non è così. Cioè il cane guida è un po' come, ecco, per esempio un cane da catastrofe, se mm-hmm vuoi, no? Che entra in azione quando è necessario.
1: C'è necessità, sì. È difficile affidare letteralmente una parte della propria sicurezza a un altro essere vivente?
0: Ah sì, quando... adesso non più, perché conosco il lavoro, conosco anche bene cosa sa dare un cane,
1: uh-huh,
0: ma la prima volta quando ho ricevuto la NATCA nell'83, sì, uh-huh, quindi tanti tanti anni fa, fidarmi di un cane è stato non proprio semplice. Però poi mi è capitato un episodio in cui davvero ho capito che se non imparavo a fidarmi avrei potuto anche avere qualche piccolo incidente, perché mi trovavo su una strada per andare a scuola a Basilea e stavano facendo dei lavori di penso fognatura, cosa uh-huh così, e avevano proprio scavato un buco grandissimo per mettere dei tubi.
1: Ostia.
0: E normalmente quando erano via veniva chiuso, no, il cantiere, veniva sbarrato, solo che io mi trovavo proprio a passare attorno alle 9:30 di mattina e probabilmente si erano solo assentati un attimo per una
1: caffè,
0: pausa. E quindi io arrivo lì e il mio cane mi si ferma e non c'è più verso niente, NATCA, vai e muoviti e fai, e non voleva assolutamente muoversi,
1: uh-huh,
0: perché io ho cominciato ad arrabbiarmi, perché dico cavolo,
1: cosa che è,
0: che diavolo la gada, e ho cercato di fare un passo, uh-huh, proprio di muovere il piede in avanti, e la NATCA mi si è gettata sopra.
1: Urca.
0: E in quel momento arrivava una signora dietro tutta di corsa, fermati che c'è un buco grande davanti. E allora ho capito che chiaramente gli operai non avevano chiuso,
1: messo le segnalazioni, sì.
0: E la NATCA praticamente mi ha salvato. E da allora da lì ho capito che se volevo che la cosa funzionava dovevo crederle.
1: Sì, fidarti tu di lei, sì, e lei di te.
0: Sì, esatto, esatto.

0: d'estate.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: Antoni Automobili ad Ascona.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

0: Bob Sinclair e Gary Pine con Love Generation. Claudia, cosa succede emotivamente invece nella situazione del cane guida quando arriva il momento della pensione?
1: Allora, il cane guida, prima di tutto viene pensionato all'età di 12 anni.
0: Senza eccezioni, cioè non è che si fa un test tipo quelli della guida per gli anziani.
1: No. Alphil ha stabilito che a 12 anni il cane ha il diritto di potersi
0: godersi
1: ritirare.
0: Ancora.
1: Questo indipendentemente dal fatto che sia ancora fondamentalmente in grado di svolgere il suo lavoro. Mm-hmm. Noi però già prima, all'età di 10 anni del cane, insieme all'istruttore, alle nostre famiglie, così discutiamo su cosa vogliamo fare,
0: sì.
1: Se tenerlo con noi fino alla fine dei suoi giorni o se pensare a una famiglia che poi lo prenderà in pensione fino alla fine. Lo si fa già quando il cane ha 10 anni per permettere al cane di trovare una famiglia quando è ancora relativamente, diciamo, tra virgolette, giovane abbastanza, sì, per subire il cambiamento, no? Uh-huh. E anche perché la famiglia così si ritrova un cagnolino magari sì un po' vecchiotto, ma tutto sommato ancora in forma,
0: sì,
1: perché tutto poi funziona meglio. Io invece ho avuto la fortunissima di potermeli tenere tutti i miei cani fino alla fine. Uh-huh. Questo chiaramente perché alla fine non avevo sempre persone intorno a me che potevano darmi una mano,
0: perché da solo chiaramente
1: Da solo è più difficile, nel senso che non potrebbe avere il cane anziano a casa, il cane guida giovane, poi per il lavoro, per spostarsi, quindi ne ha sempre uno solo alla volta.
0: Certo.
1: E quindi ecco, ci sono persone che purtroppo devono staccarsi dal loro cane e penso che sia una cosa molto pesante,
0: difficile,
1: sia per la persona stessa, che però può farsene una ragione perché sa perché viene fatto,
0: capisce forse
1: il
0: di
1: cane
0: più.
1: Tanti dicono che per il cane non alla fine si abitua ovunque, laddove viene ben trattato e coccolato.
0: Sì, però caspita, 12 anni di relazione non sono pochi,
1: esatto,
0: in nessun
1: penso
0: caso.
1: Che, ecco, ci vuole un po' di tempo per tutti abituarsi alla fine, però è fattibile anche perché alla scuola poi cercano sempre le famiglie che hanno veramente la disponibilità di dare tanto tempo al cane che arriva. Uh-huh. Io ne ho conosciute alcune di queste famiglie che si occupano spesso di cani guida in pensionati,
0: sì,
1: e li curano davvero fino alla fine, cioè li coccolano, li seguono, si adattano ai cambiamenti del cane, è una cosa bellissima. Uh-huh. Però io sono contenta di poterlo seguire io fino alla fine, perché mi darebbe sempre quella sensazione di mandarlo via quando non mi serve più.
0: Ah certo, di fare cose un po' a metà.
1: Sì, e soprattutto di dirgli: guarda, adesso mi sei servito
0: fino a
1: ora,
0: qui, adesso non sei più utile.
1: Esatto, adesso puoi andare, no? Alla fine so che non è così, perché lo
0: però
1: manderei a stare bene, no?
0: È molto personale, però se c'è la possibilità poi sicuramente diventa uno di famiglia, quindi diventa ancora più difficile pensare di...
1: Per me sì, è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, poterlo tenere fino alla fine dei suoi giorni.
0: Che bello! Come nasce il tuo impegno nell'Associazione Amici dei Cani Guida e perché hai deciso di diventarne presidente?
1: Allora, presidente lo sono diventata perché così ero una di quelle persone che ha iniziato, uh-huh, a metterla in piedi questa associazione, e perché sono fondamentalmente io che lo ha voluto,
0: sì,
1: e lo sono rimasta perché probabilmente sono contenti un po' di quello che porto avanti, spero perlomeno che siano contenti.
0: E beh, 30 anni non sono proprio pochi, quindi direi di sì.
1: E per me è importante soprattutto perché è un'associazione che pensa prima di tutto, cioè non è l'associazione dei detentori di cani guida,
0: uh-huh,
1: è l'associazione degli amici del cane guida,
0: sì,
1: Quindi al centro non ci sono le persone disabili con i loro diritti, per questo c'è la Unitas che ci dovrebbe pensare. Noi pensiamo al cane, al benessere del cane, a fargli incontrare altri amici perché lui possa correre, giocare. Mm-hmm. Pensiamo veramente prima di tutto, al centro di tutto ci sta il cane. E questo per me è la base.
0: Qual è la battaglia che nel 2026 ti sembra assurdo dover ancora combattere?
1: Il fatto di dover ancora chiedere il permesso di poter entrare da qualche parte con il mio cane.
2: Vero.
1: Perché questo davvero adesso dovrebbe essere chiaro.
0: Sì.
1: Poi capisco anche che magari dicono di no perché hanno avuto delle brutte esperienze precedentemente, magari qualche detentore che ha lasciato fare cose strane al proprio cane, come salire sui sedili di un taxi inzuppato d'acqua o cose di questo genere.
0: Però è come fare tutta l'erba un fascio, esatto, cioè come rifiutarsi di prendere una persona perché quella prima
1: è stata maleducata.
0: Esatto, quindi quello va poi di persona a persona. Esatto. Quindi ti è già capitato che ti venisse negato l'accesso da qualche parte?
1: Sì, sì, mi sono già anche sentita dire sì, è un cane guida, ma cane è cane e quindi fuori.
2: Che di base, per legge, il cane guida può entrare ovunque.
0: Ok.
2: Per legge.
0: Ok. Sì, sì, sì. Però è chiaro che poi dipende chi incontri sul tuo cammino, esatto, e che quindi c'è quello che ti mette i bastoni, tra virgolette, tra le ruote. E...
2: Sì, però anch'io mi ricordo ancora molto bene, ero piccola, ma mi ricordo ancora, volevamo andare alla Manor, cioè non nel dove c'era la sezione cibo, così, semplicemente la Manor dei giocattoli. Niente, non ci ho fatto andare, no, perché c'era il cane guida.
0: Esatto, quindi dovrebbero essere un po' più sensibilizzati. Mm-hmm. Ma quanto siamo davvero inclusivi in Svizzera e quanto invece siamo semplicemente convinti di esserlo?
1: Siamo ancora abbastanza indietro, cioè l'inclusione sì, a parole
0: è sempre bello, tanto. Facile, sì, siamo tutti bravissimi.
1: Proprio cos'è stato a giugno, sono stata alla sessione parlamentare delle persone con disabilità. Mm-hmm. E ancora lì si discute che bisogna finalmente cercare di creare una legge sull'inclusione anche a livello ticinese.
0: Sì.
1: E c'è ancora tantissimo lavoro da fare, tantissimissimo, perché a parole, appunto, come dico, siamo tutti bravi. Mm-hmm. Poi
0: coi fatti coi invece fatti, si arriva sempre un po' indifferita.
1: Già solo il fatto che ci vuole una sessione parlamentare specifica vuol dire che proprio l'inclusione...
0: Mi stai dividendo comunque da quella che è normalità.
1: Eh sì, perché altrimenti uno potrebbe far parte senza problemi di un qualsiasi partito e essere eletto in gran consiglio o dove si... in consiglio comunale o dove diavolo si vuole, senza problemi. Vorrebbe dire che ci sono i supporti per poterlo fare, che invece non, ancora non è così.

0: estate di Radio 3.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: È vero poi che non si vuole entrare per forza nel, passatemi il termine, nella polemica o nella cosa, però ogni tanto è anche bello far presente, no? Che si lavora sempre per un'inclusività che diventi quotidianità e normalità. Claudia, cosa vorresti che una persona, dopo aver ascoltato questa intervista, facesse diversamente domani?
1: Allora, soprattutto che ci veda prima di tutto come persone e che mettesse l'handicap veramente in fondo.
0: Sì.
1: E poi che parlasse, che chiedesse.
0: Piuttosto che ignorare
1: o... ecco, che avesse il coraggio ad avere di chiedere.
0: Sì. Quanto è importante riuscire anche a ridere della disabilità senza comunque non significa sminuirla,
1: No, assolutamente, però fa bene ogni tanto scherzarci su perché diventa meno pesante.
0: Certo.
1: Chiaramente, ecco, nei toni giusti,
0: sì,
1: però,
0: nel rispetto però dell'altra persona.
1: Capita di farmi delle risate così, è importante.
0: Soprattutto per appunto non farla diventare una cosa solo negativa, solo pesante, solo ingestibile.
1: Ma io sono già anche stata contenta che certe brutture del mondo non mi sia possibile vederle.
0: Certo.
1: Perché ci sono giro cose talmente brutte che doverle vedere...
0: Già poter scremare un po' di roba non è così scontato.
1: Ogni tanto fa anche bene, ecco, poter dire va... è una cosa che mi...
0: Non mi tange?
1: No, mi tocca, ma non riesco proprio a...
0: A vederla nella sua interezza?
1: Esatto. Non mi fa così terribilmente male come se lo vedessi proprio crudo, ecco.
0: Ci sono momenti in cui hai bisogno di poter dire semplicemente oggi è una brutta giornata, senza che qualcuno debba necessariamente trasformarti sempre in un esempio di forza?
1: Allora, a me capitano soprattutto la mattina, a me il fatto di dovermi tirare in piedi senza poter vedere il sole tante volte pesa tanto.
0: Sì, certo.
1: Pesa tantissimo e boh, io cerco poi di superarlo, mi tiro su, poi c'è il pigno, c'è la mia famiglia, c'è il marito che mi prepara di solito sempre il caffè.
0: Ah, e allora quindi prende già un'altra piega.
1: La giornata prende un'altra piega, però io penso anche che si ha il diritto di avere quei momenti lì.
0: Infatti mi chiedo, essere definita una persona forte ti fa piacere o qualche volta diventa quasi un peso?
1: No, a me fa piacere, però io so anche che non sono sempre così forte. E ammetterlo a me stessa fa anche bene perché mi insegna i miei limiti, insomma, so che non sono sì forte, però mi posso anche concedere i momenti di debolezza.
0: Come tutti, d'altronde. Che rapporto hai con la paura, invece?
1: Non è che ho paura, ho forse più timore, non saprei neanche dirti di cosa effettivamente, perché per esempio non ho paura del buio, giusto per... In effetti tante mi capitano persone che mi chiedono ma perché sei in giro di ora così tarda che le scure?
0: Per me le stesse.
1: A me non importa niente, io sento che l'ambiente è diverso.
0: Un po' più fresco.
1: Più fresco, più silenzioso.
0: Sì.
1: Però a me non crea problemi, non ho paura in questo senso.
0: Sì, anche perché tra l'altro penso alle mie paure, a quelle che sono più facili da individuare tra le persone. Spesso il primo sentore di paura è la vista. Cioè vedo qualcosa che mi fa paura. Sì. Quindi chiaramente questo già un po'...
1: Quello che forse ecco, ho paura quando sento dei movimenti che non riesco bene a
0: capire cos'è.
1: A decifrare. Quando so che sono degli insetti o cose così che non so bene che cosa siano. Ecco.
0: Esatto.
1: Allora lì che il momentino...
0: c'è un attimo
1: un ragno. Ecco, questo
0: lasciami
1: sì.
0: In pace.
1: Però altrimenti grosse paure, no? Avevo all'epoca, potevo avere un pochino paura ad attraversare le strade perché mi era capitato con la Natca un piccolo incidente che eravamo state un po' scaraventate a terra sulle strisce pedonali. Allora quello un attimino mi aveva un po' bloccata, ma poi con l'istruttore della Natca che è venuto subito a vedere un po',
0: sì,
1: abbiamo subito cercato di tornare a passare quelle strisce.
0: Sì, non farla diventare una paura più grande. Esatto.
1: Però io so che se sto troppo tempo senza confrontarmi con tanto traffico, alla fine poi devo comunque un attimino superarmi per essere lì a attraversare le strade da sola, perché certo. Questo un pochino mi è rimasto, ecco.
0: Cosa sogna Claudia oggi che non abbia necessariamente nulla a che vedere con associazioni cani guida o disabilità?
1: Cosa sogno?
0: Cosa ti piacerebbe? Quel tuo sogno più grande nel cassetto?
1: Non, sinceramente, forse il mio sogno più grande sarebbe quello di poter andare a viaggiare, vedere l'Africa, sentire queste... Ho sempre avuto un po' quella passione per l'Africa.
0: Ok.
1: Sentire i leoni. Sì. Ecco, questo. Però...
0: L'hai di qualcosa portato a casa, no? Dal Madagascar. Un po' di...
1: Però è più un desiderio.
0: Ok.
1: Sogni proprio... non ti saprei dire adesso cos'è il mio più grosso sogno. Probabilmente quello di poter vivere la mia vita tranquilla senza grossi scossoni.
0: Certo, ma c'è qualcosa che ti piacerebbe tantissimo fare che, data la tua disabilità, non ti è possibile? Tipo, non so, ti piacerebbe di più suonare uno strumento o, non lo so, fare uno sport particolare?
2: Magari riguardo al lavoro, quello anche? Che avresti voluto fare, che non hai potuto fare.
1: Ah, il medico, quello sì, mi sarebbe tanto tanto piaciuto diventare medico. Quello sì, però purtroppo, vabbè,
0: certo.
1: Sarebbe piaciuto diventare un po', andare sulle orme del dottor Maggi in Camerun, però vabbè, adesso la medicina sono io a averne più bisogno.
0: Però è vero che magari in certi casi il tuo essere più, come posso dire, più... visto che gli altri sensi sono più sviluppati, magari hai qualche intuito più facile tu rispetto a noi che vediamo tutto e che abbiamo...
1: Sì, quello sicuro, qualcosa mi sono attrezzata, però è chiaro che per aiutare gli altri in situazioni d'urgenza... Penso che la vista ci vuole.
0: Per forza. Se potessi parlare alla Claudia di qualche anno fa, in uno dei suoi momenti più difficili, cosa le diresti?
1: Forza e coraggio.
0: Che va tutto bene, che ce la si fa.
1: Non demordere, tieni duro, insomma.
0: Noi utilizziamo, stiamo arrivando verso la parte dei saluti e quindi concluderei con alcune cose che secondo me sono molto importanti, perché noi utilizziamo continuamente il verbo vedere, no? Vedere una persona, vedere il mondo, vedere il bello. Tu cosa pensi che significhi davvero vedere qualcuno o qualcosa?
1: Vuol dire conoscere, vuol dire scoprire, sì, avere la curiosità di anche di andare oltre,
0: di non fermarsi al primo impatto.
1: Di guardare oltre le facciate, insomma, di scoprire quello che quella cosa, quella persona vuole dirti, perché è lì, no? Penso che davvero scoprire, avere davvero la curiosità di non fermarsi mai, di imparare.
0: Certo. Qual è qualcosa di bellissimo che tu riesci a vedere e che noi magari guardiamo tutti i giorni senza accorgercene?
1: Io penso che quello che riesco io a vedere più di... o perlomeno che mi piace è la tranquillità e il silenzio, che voi non... con tutto quello che c'è in giro, che vedete.
0: Sì, perché magari nel silenzio io vedo passare qualcosa, scorgo il vento, piuttosto sì. Che...
1: A me invece il silenzio piace tanto, perché comunque non è che non parli il silenzio.
0: Ah no, tante volte dice quasi di più.
1: Sì, esatto.
0: E se invece oggi potessi lasciare agli ascoltatori non un messaggio sulla disabilità, ma una cosa che Claudia ha imparato dalla vita, quale sarebbe?
1: Che la vita vale veramente la pena di essere vissuta. di non stare in poltrona a lasciarsela vivere, ma di viverla a pieno.
0: Io penso che la cosa più bella sia chiudere con un messaggio di Christian che scrive: buongiorno Chiaretta e alla tua ospite, trasmissione molto interessante che mi ha arricchito molto e mi ha fatto riflettere molto sulla mia fortuna di non avere handicap. Trovo assurdo che queste persone persone abbiano problemi ad accedere a determinati spazi con i loro cani guida. Posso capire io con i miei, ma trovo inconcepibile per queste persone. Un saluto a te e alla tua ospite, grazie di tutto. Hai visto che qualcosa di buono abbiamo seminato
1: grazie,
0: oggi?
1: Grazie davvero, grazie.
0: Quindi, cara Claudia, cara Heidi, grazie mille per il vostro tempo oggi pomeriggio.
2: Grazie.
0: Ci tengo a sottolineare che insieme agli amici del Cane Guida organizzeremo ad ottobre, il 18, una tombola che dopo sarà particolarmente speciale perché sarà inclusiva per tutti, quindi ve ne parlerò ancora a ridosso perché adesso manca ancora tanto tempo, ma non vedo l'ora di portare appunto quello che dicevamo prima fuori onda, Claudia, un po' di quotidianità, no? Nella disabilità. O un po' di disabilità nella quotidianità.
1: Esatto.
0: Grazie mille di tutto, un buon pomeriggio. E mi raccomando, seguitele, amici del Cane Guida, sulla pagina Instagram di Radio 3, vedrete la pagina taggata, cercateli, seguiteli, diventate soci. Avete anche un sito?
2: Ce l'abbiamo,
0: sì.
2: Adesso lo stiamo un po' rimodificando, ma
1: rinnovando.
2: Esatto, rinnovando.
0: Quindi
2: esatto.
0: Andate a cercarli e sosteneteli perché è importante sensibilizzare, ma anche essere appunto amici e far parte della quotidianità. Grazie mille.
1: Grazie. Grazie. A voi, grazie a te.

0: Non so se questo messaggio andrà in onda o meno, sono molto commossa, ma ho sentito parlare Claudia, ho sentito nominare Natka e mi ha riportato negli anni 90, nel momento in cui io e Claudio lavoravamo insieme in BS di classe, io ero l'ufficio personale, e mi ha emozionata così tanto che ancora adesso ho le lacrime agli occhi, perché ho un ricordo incredibile di Claudia. Lei era una persona così sorridente, spontanea e con una sicurezza, lavorava al centralino, quindi mi sono sempre detto, ma come fai, era una delle persone più performanti. E questo veramente mi ha fatto così tanto piacere, è stato un regalo bellissimo, scusate per l'emozione. E Claudia, se stai ascoltando, ti saluto tantissimo, io sono Loverena, non ti ricorderai, forse sono passati tanti anni, però ero all'ufficio personale di Chiasso. Un bacione, buona continuazione.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e agirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
4: Un minuto dopo le 17.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
6: Infotraffico.
4: Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord ci sono code di 4 km, attese di 40 minuti. Corsia Cupra, terza corsia a destra per accedere ai passi ad Airolo è aperta. Entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria del Gottardo.

I Dire Straits con Sultan of Swing, forse uno dei miei brani preferiti di questo gruppo. Comunque stiamo parlando di un brano del 1978, quindi rientra un po' il discorso che facevo prima del fatto che ho avuto una finestra di tempo nel quale mi sono appassionata totalmente a questo tipo di musica.

0: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

17:28 minuti. Chiaramente, se avete delle segnalazioni per quanto riguarda il traffico, restiamo volentieri a disposizione, radiofonicamente parlando, perché di stirare camicie non ci penso nemmeno. Ma detto questo, si dice che ci sono forti piogge sulla A2 nei pressi di Rivera in questo momento, quindi si raccomanda prudenza.

Cristo nella piaga con Businessman. Businessman, appunto. Domenica 16 agosto, 17:36, salto indietro al 2005 con un brano che, beh, non ve lo sto neanche a dire.

0: L'estate di Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

E con questo brano dei Red Hot Chili Peppers, Californication, sono le 17.51, domenica 16 agosto. Io vi saluto, vi ringrazio per questo pomeriggio passato insieme. Ci risentiamo settimana prossima, domenica, dalle 14 alle 18. Un bacione, saluti, abbracci, buona serata e buon inizio settimana per domani. Ciao!

0: è Radio 3. Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.
0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: può cambiarmi l'atmosfera.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

0: Questa è Radio 3i. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

L'estate di Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3. Telesuona. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,